0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.

0: Sono le 3:01.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Eccoci qui, prontissimi anche in questo giovedì a partire con la nostra oretta, il nostro spazio quotidiano con la Gemini Dance Machine. Una buona giornata dal vostro Stefano Riva, partiamo subito con il blocco numero 1 su 5. Paul McCartney e Michael Jackson con 666, a seguire Sueno Latino e Paul Young, Love of the Common People.
3: Gemini Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
3: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: La grande musica e i successi più forti degli anni 80 e 90 suonano uno dopo l'altro sulla Dance Machine, la macchina del tempo virtuale di Radio Gemini. Partiamo con il secondo blocco formato da due anni 90 e un 80. Supercar Tonight, subito dopo Pet Shop Boys Domino Dancing e Technotronic Pump Up the Jam.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Gemini One, the big one. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Lo so, che avete alzato il volume. Sempre meravigliosa la selezione musicale del buon Check e del buon Riccardo Secchi. Sono proprio loro che mi servono su un piatto d'argento ogni giorno queste scalette fenomenali. I ricordi degli anni 80 e 90 continuano su Radio Gemini con Peter Gabriel, Shock the Monkey, subito dopo un brano del 1989, ma di fatto categorizzato come anni 90, anche grazie all'inserimento nell'omonimo album del 1990, The 49ers, Touch Me, e Phil Collins, Sussudio.
3: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva e buon giovedì. Si continua con il nostro appuntamento della Gemini Dance Machine, arrivato ormai quasi agli sgoccioli. Apriamo il blocco 4 con The Bucketheads, The Bomb, poi Picnic at the White House, We Need Protection e The Sound Lovers, Surrender.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo il meglio degli

0: Dance Machine. Ultimi tre di oggi per quanto riguarda la Dance Machine di Radio Gemini di questo bel giovedì passato insieme. Le Pointer Sisters con Automatic danno il via al rush finale, poi Temperer, Feel It e Prince Kiss.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Night Dance Machine.
1: Con l'immenso Prince chiudiamo questo giovedì passato in mia compagnia di Stefano Riva. Vi ricordo che ci saremo anche domani alla solita ora con gli ultimi 60 minuti della settimana pieni di successi anni 80 e 90. Ciao e buona giornata.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Una canzone scandisce il tuo tempo.

0: Sono le 6:02.
1: Spot. Gemini. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
2: Qui io sono, potete ripetere.
1: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.

0: tutto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: the biggest hits on the biggest breakfast show.
1: Sei in punto. La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, the big one. King Survivor. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.

0: Ma tu no, sei in ritardo.
1: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
0: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 48 minuti.

Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino con Breakfast in compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.

0: stato sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora. Gemini.
1: Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, sottolineando il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia. In Versilia, a Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Morricone, ha imbracciato il fucile da caccia e ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto è avvenuto in casa dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini. 8 premi su 9 candidature e il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Calcio, il Brasile di Ancelotti, trista la Scozia, chiude il girone al primo posto. Il Sudafrica batte 1-0 la Sud Corea, superando per la prima volta nella storia i gironi di un mondiale. Avanza il Marocco 4-2 ad Haiti, il Messico 3-0 alla Repubblica Ceca, Svizzera Canada 2-1, elvetici primi, Bosnia 3-1 al Qatar, passaggio del turno tra le migliori terze. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
2: Gemini One, The Big One.

0: cosa. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Giovedì 25 giugno, buongiorno e benvenuti. Al momento il traffico lungo le autostrade del Nord-Est è regolare. Passiamo quindi ai lavori in programma sulla nostra rete. Dalle 22 di oggi alle 5.30 di domattina l'interconnessione tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Venezia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Trieste. Sempre questa notte, tra le 21 e le 6, chiuderà anche l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e Rocchette e vuole immettersi in A4 in entrambe le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buona giornata e buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sei perennemente in ritardo? Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
3: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Breakfast, la tua fonte di energia positiva per iniziare la giornata.
2: Sono le 7 e 11 minuti. Buongiorno geminiani, buongiorno geminiane. Da parte del check, come ben sapete, l'abbiamo detto ieri, la Fabi si trova in quel di San Piero di Castello, Venezia, fino a martedì, quindi tornerà mercoledì della settimana prossima. E di conseguenza in questi giorni vi sorbite il sottoscritto. Allora diamo subito un buongiorno a, naturalmente, a Sandro dalla provincia di Udine, che mi dà un affettuoso abbraccione. Oggi ce ne vuole, perché insomma diciamo che il fisico è un po' così così. Buongiorno a tutti, Andrea dall'edicola di Menarredo, e poi si va a Trieste, dove ci dà un buon giovedì Guido il Triestine. Buongiorno anche a te, ma come sempre c'è lui, il nostro motivatore.
3: Buongiorno!
2: Buongiorno!
3: Giovedì 25 giugno 2026,
2: sì.
3: San Guglielmo. E ricordate, prima di decidere cosa volete, dovete decidere a cosa rinunciare. Ciao!
2: Sembra un po' marzulliana questa frase, eh? Vabbè, dai. Allora, forza ragazzi, sveglia, giù dalle brande! È tardi, bisogna andare al lavoro. Magari ascoltando della bella musica, come quella dei Shine.

Bene, Gozzi. No, lo so. Siamo nel momento che molti aspettano, quello del meteo, viste le temperature di questi giorni, ma il nostro caro meteorologo giustamente si è preso qualche giorno di pausa, se n'è a Parigi, beato lui, però ci manda tramite WhatsApp le sue previsioni. Quindi, secondo voi, questa giornata come sarà? Un po' come quella di ieri. Cioè, allora, temperatura 35-36 gradi. Quindi io consiglio, visto che poi anche bollino giallo con alert appunto su pianura veneta e friulana, consiglio di, se avete la possibilità, di rimanere a casa con climatizzatori accesi, bere tanta acqua, mi raccomando, oppure trovare qualche bel posto all'ombra, che non si sa mai. Previsioni del tempo fatte, e oggi le faccio io, mi identifico come Meteo Check, e per le prossime previsioni naturalmente a domani. Ma voglio anche ricordarvi il nostro numero di WhatsApp per i vostri buongiorno, poi se arrivano i bei vocali a noi ci fa un sacco che piacere, quindi 351 678 6611. Ma lo leggete anche sull'autoradio, è il numero. Arrivano i Cors.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, The

fatto colazione. Devo dire che ci sono alcuni bar che si sono un po' aggiornati come le tempistiche, perché io me li ricordo che insomma l'orario di apertura era alle 7 del mattino, invece adesso un'ora prima, prendiamoli tutti i clienti. Che però è insomma a favore anche del sottoscritto, visto che arriva più o meno qua molto presto la mattina, trovare un bar alle 6 aperto per fare colazione è tutta un'altra cosa, no? Soprattutto perché poi immergersi nel traffico almeno con un bel caffè e la brioche. Ho fatto uno strappo oggi, dai, la brioche. Ti rende la giornata migliore, eh? Che ne dite? Va bene, dai. La grande musica su Radio Gemini.

sincera. Con il nastro rosa, Lucio Battisti alle 7.51, buongiorno Geminiani e buongiorno Geminiane, tutto bene? Questo bel caldo, devo dire che alle 6 del mattino già 26 gradi, basta e avanza. Adesso non lo so di preciso come sia la temperatura, visto che almeno la cosa positiva di stare all'interno di uno studio è che c'è un po'. Poco, ma c'è un po' di climatizzazione, quindi faccio provare il video un po' a un sacco di persone. Quindi non ho idea della temperatura, spero che non sia proprio già arrivata ai limiti, insomma ai livelli di quello che abbiamo parlato oggi, però insomma spero che abbiate la macchina con il climatizzatore, perché guidare con quest'affa, ragazzi, è veramente dura. Abby McDonald intanto su Radio Gemini, questa è This is the Life.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day, in every
2: way. Sono le 8:01.
3: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, traffico in aumento lungo la tangenziale di Mestre, dove si sono formate code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Situazione regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est, mentre sulla statale 434 Transpolesana di competenza ANAS si registrano lunghi incolonnamenti per incidente in direzione Verona tra Raldon e San Giovanni Lupatoto. Infine segnaliamo che dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domenica lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita provenendo da Venezia e in entrata verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Spot.
9: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
7: Gemini One, The Big One.

0: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: La grande musica di tutti i tempi, Radio Gemini.
3: Gemini. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: oggi mi ricordo anche il nostro numero di WhatsApp, il 351 678 6611.
1: Geminiani, buongiorno a tutti. Fabio e Cech, buongiorno anche a voi, ben ritrovati qui. Giornata di sole, giornata calda che è oggi, e sempre avanti. Ma vi ripropongo un indovinello anche stamattina. Non ha il prurito, ma si gratta. Che cos'è? A voi la risposta. Ciao ciao, un abbraccione da Cristiano.
0: Un po' come la risposta che ho dato ieri. Maroni.

0: Pedra. Ah! Buongiorno, anche se vuole andare di là, che così magari, perché poi arriva l'editore, parla un po' distante dal microfono.
1: Oh. No, parlo distante unicamente perché avendo una voce forte ho sempre paura di sì. entrare con violenza dietro le tue spalle.
0: Allora, volevo farle sentire anche a lei.
1: Sembrava una cosa un po' strana quella che stavo dicendo adesso. Ma
0: volevo farle sentire anche a lei il nostro Cristiano che ci ha mandato l'indovinello del giorno.
1: L'indovinello.
0: L'indovinello che allora praticamente...
2: Geminiani, buongiorno a tutti. Fabio e Cech, buongiorno anche a voi. Buongiorno. Trovati qui, giornata di sole, giornata calda che è oggi e sempre avanti. Ma vi ripropongo un indovinello anche stamattina. Non ha il prurito ma si gratta. Che cos'è? A voi la risposta. Ciao ciao, un abbraccione, allora, da Cristiano.
1: Questa mattina io mi grattavo anche se non ero...
0: ho detto anche i maroni. Perché... Però mi pare non sia quella.
1: Allora... Beh, questa mattina in Venezuela tutti a grattarsi, chi è rimasto vivo, eh?
0: Vabbè. Allora, Guido da Trieste dice: la testa non ha il prurito, ma si gratta.
1: È vero, è
0: potrebbe
1: vero.
0: Essere.
1: Anche un biglietto, per esempio, del gratta e vinci.
0: È vero anche questo. Allora, Raffa da Ferrara: ci riprovo, chissà, magari vinco anch'io oggi, dice, no?
1: Magari, una bella... cosa regaliamo? Una t-shirt? Cosa regaliamo?
0: Possiamo regalare una t-shirt?
1: Una t-shirt, dai, di quelle buone, belle, estive.
0: E dico come soluzione la grattugia.
1: Anche quella potrebbe essere.
0: Ma come ieri, sono d'accordo con te, c'è i maroni. Poi il nostro Sandro, che è sempre all'ascolto, ci avvisa che è tutto ritornato alla normalità in quel del Friuli e quindi siamo...
1: Grazie
0: contenti,
1: Sandro.
0: Insomma. Quindi
1: Geminiano Doc, devo
0: Doc,
1: dire.
0: Doc. Quindi non si gratta
1: anche se ha prurito.
0: No, no, no, non è senso. Non ha prurito ma si gratta. Allora, per esempio, un altro nostro ascoltatore, firmatevi ragazzi perché ho seri problemi a leggere i nomi oggi, firmatevi. Il nostro ascoltatore dice: buongiorno, per me è il formaggio.
1: Che si gratta con la grattugia, giusto?
0: Potrebbe essere anche quello, sì.

0: Breakfast, la tua sveglia in musica. Spot.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix. Music all night long.

0: piano ci ha dato la soluzione su questo indovinello che non ha prurito ma si gratta. E allora cos'è? Lui ha scritto il parmigiano, in realtà il formaggio in generale, eh? Era semplice oggi, molto molto molto molto semplice la cosa, eh?
1: Gemini, buongiorno, sì. Adesso mi accingo a divorare questa brioche che sembra una vertebra di molfetta, rubando la battuta a qualcuno. Poi un gran caffè e poi, come al solito, si inizia la giornata lavorativa. Raga, un abbraccio, ciao e buona giornata. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao Albi, ciao Albi, giù. E invece adesso ricordiamo una cosa molto importante: dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box, il vostro jukebox virtuale, dove voi siete i protagonisti con le vostre richieste, quindi 3, 5, 6, 7, 8, 6, 6, 1, 1. Questo è il numero di WhatsApp per le vostre richieste musicali. Se poi ci inviate un bel messaggio vocale, noi siamo contentissimi. E alle 8.39, anzi 8.40 ormai, arriva anche lui, Mr. Rick Astley. E questa è Take Me to Your Heart, qui

Sì, urrà alla Marinara. Tra altre cose, ci stiamo avvicinando anche per chi ha voglia di passare un, non dico una serata al fresco perché è impossibile, però insomma una serata di cibo, musica, divertimento. Sabato sera Radio Gemini sarà insieme a DJ Sansone e anche a sottoscritto a Canoghera, provincia di Venezia, dove c'è questa festa della trebbiatura e del gnocco. Il gnocco fatto rigorosamente in casa, a mano. Quindi questo sabato ci sarà anche la diretta radiofonica per chi magari abita distante e non ha la possibilità di venire, e quindi dalle 22 alle 24 potrete ascoltare la musica mixata da DJ Sansone. Bene, allora adesso invece, cosa importante, ricordarvi che tra poco, pochissimo, dalle 9 alle 10, Gemini Box, le vostre richieste. Approfittatene, anticipate un po', già scrivete, già ne vedo che stanno arrivando al 351 678 6611. Prenotate la vostra canzone, se mandate un vocale ancora meglio, l'importante è firmarsi, mi raccomando. Un po' di grande musica adesso con i Police, Don't Stand So Close to Me.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 9:02.
4: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Benvenuti. A causa di materiali dispersi sulla carreggiata, si sono formate code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Segnaliamo poi rallentamenti per lavori sulla A4 Venezia-Padova in entrambe le direzioni tra Padova Est e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre. Lungo quest'ultima, per traffico intenso, si registrano invece rallentamenti verso Milano tra Castellana e Marghera e code verso Trieste tra Terraglio e la A27. Infine, sempre per traffico intenso, rallentamenti in uscita al casello di Porto Goraro della A28 Porto Goraro Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
10: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Jamie. Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Big One. Breakfast, la tua sveglia in musica.
1: Gemini Box. Invia la tua richiesta musicale su WhatsApp al 351-678-6611. Gemini Box.
2: Ciao Cech, allora mi piacerebbe ascoltare il brano dell'Imagination dal titolo Just an Illusion. Grazie e un abbraccio da Cristiano.

questo giovedì con la richiesta da parte di Cristiano. Erano gli Imagination con Just an Illusion. Allora abbiamo un po' di spazio ancora, quindi se volete prenotare la vostra canzone 351 678 6611, d'accordo? Se ci mandate poi un vocale siamo contenti, firmatevi mi raccomando. Adesso in sequenza andremo ad accontentare il nostro amico Sandro dalla provincia di Udine e poi abbiamo anche Alberta dalla provincia di Belluno. Quindi Donna Summer con Hot Stuff e poi gli 80 Wonder, l'ottava meraviglia, con Cross My Heart.

Oh sì, questo è il momento, come sempre, dal lunedì al venerdì, la fascia oraria dedicata a voi, alle vostre preferenze musicali, al 351-678-6611. Il numero di WhatsApp di Radio Gemini, dove appunto potete richiedere le vostre canzoni preferite. Sono le 9:24 in questo istante, prossimo disco ce l'ha richiesto anche la nostra amica Silvia dalla provincia di Rovigo, e andiamo a sentirci un successo degli anni 90, Noelia con Candela.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero!

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
4: Spot.
5: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirro. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Del momento dedicato a voi, alle vostre richieste, volevo salutare anche gli amici lombardi. Immagino che con queste alte temperature le lamentele di solito immagino Milano, no? La gente quando si lamenta con chi ce l'ha? Col sindaco. Ogni volta che c'è una strada, lavori, strade di qua, traffico, colpa del sindaco. Però c'è la possibilità anche a voi amici lombardi di lamentarsi di meno e ascoltare della bella musica facendo le richieste su Radio Gemini al 351 678 6611.
1: Ciao Jack, sono Luca da Milano. Volevo chiederti se vogliamo dare una bella carica a tutti i geminiani con Regulate di Kenny G. Ciao.
0: Eccolo qua, non è Kenny G ma è Warren G, e abbiamo trovato questa bella canzone insieme a Nate Dogg. Adesso ci diamo una bella carica appunto con Regulate.

0: Stamattina il nostro amico Amelio ce l'ha richiesta e la voleva dedicare a Lorenzo, Simone, Lucio e Arabella.
1: Bene, bene, bene. Devo dire che i nostri geminiani scelgono bene le canzoni, devo dire.
0: Sì, sì, sì, devo dire di sì. Com'è la temperatura? Sta bene,
1: calda,
0: caro editore?
1: Molto calda. Guarda, prima ci è venuto a trovare un ospite e non vedeva l'ora che gli aprissimo la porta.
0: Perché è fuori...
1: Questo fa capire in quale stato noi siamo qui nel nostro paradiso geminiano.
0: Guardi, caro editore, questa mattina, ore 6 del mattino, c'erano 26 gradi. Presumo che adesso forse abbiamo superato...
1: Siamo sui 32, 33,
0: abbiamo
1: tranquillo.
0: Superato i 30, vabbè, insomma. Allerta gialla, se non erro. O arancione, allerta arancione forse.
1: Vedo che a Venezia stanno interdendo il passaggio sui ponti perché la gente ha la tentazione di buttarsi in acqua.
0: Non so che sorprese possano trovare immergendosi
1: in acqua. La pantegana veneziana, cosa vuoi che sia, no? Quella bella bianca con il ciuffo bianco.
0: Hai capito, perché dici uno, avrei bisogno di un po' di refrigerio, mi tuffo.
1: Auguri.
0: Auguri, a Venezia proprio auguri, auguri, va bene. Allora, c'è chi è in vacanza anche all'estero, ho visto delle foto proprio di posti meravigliosi, che però ci ascolta via streaming e allora ci fa la sua richiesta.
1: Possiamo salutarlo?
0: Ma salutalo, dai.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante in fondo a me.

0: No.
1: Sì, sì, no. Sì, sì. Come no? Sì, sì, sì.
0: Ma siamo arrivati al termine, caro editore, quindi...
1: Non ci posso credere. Non ci posso credere.
0: E quindi oggi senza la Fabiana si è visto un po' il fatto che quando manca la Fabi, io l'ho sempre detto, quando c'è la Fabi pensa solo al suo compleanno, cioè ha ricevuto centinaia di messaggi di auguri, a me non mi hanno mai cagato di striscio, no?
1: Ma sei una femminuccia?
0: No.
1: E allora di che parli? Di che cosa vuoi parlare? Ma di che cosa vuoi parlare?
0: E quindi insomma sono un po' così.
1: Sei sconsolato?
0: Sconsolato.
1: Ma non essere sconsolato.
0: No. Va bene. Allora, ricordiamo gli appuntamenti, l'abbiamo detto. Intanto, tra poco, senti qua come fa DJ Sansone a tenere compagnia. Ma la cosa importante, sabato siamo a Canoghera, Venezia. Passate il casino.
1: Dove c'è il casino?
0: Sì, passate il casino, andate avanti 200 metri sulla
1: sinistra.
0: Non
1: fermatevi al casino subito. No. Dopo ci andate dopo a divertirvi al casino.
0: Ma neanche dopo, perché insomma, festa della trebbiatura e del gnocco fatto in casa.
1: Del gnocco, gnocco. Non della gnocca, del gnocco.
0: Quella sarà presente, gnocco fatto in casa, quindi si mangia molto bene. Lei viene con me, editore, sabato?
1: Certo, certo, sarò presente e vedremo di regalare anche qualche t-shirt di Gemini ai nostri amici geminiani che ci verranno a trovare.
0: Perfetto.
1: Quindi quando venite vicino al palco, cercate di identificarvi come geminiani.
0: Sì, io sono un geminiano e tac, arriva la maglietta.
1: Certo che sì.
0: Ecco,
1: certo,
0: perfetto,
1: che sì.
0: Perfetto.
1: Agli altri no, invece.
0: Gli altri, se non dicono che sono geminiani, niente, possono ascoltare solo la musica di DJ Sansone e ballarla. Basta, perfetto. Allora, siamo arrivati al termine, ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 7, dal check e dall'editore.
1: Una buona giornata e soprattutto buon caldo a tutti.
0: Ciao.

0: Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
5: Mambo

0: quanto sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, sulla tangenziale di Mestre e per traffico intenso si viaggia in colonna verso Milano tra Castellana e Marghera e si rallenta verso Trieste tra Terraglio e la A27. Rallentamenti ma per lavori anche sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e verso Trieste tra Padova Est e il bivio per la A13. Infine segnaliamo che dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domenica lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita provenendo da Venezia e in entrata verso Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Gemini.
3: Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, traffico regolare al momento sulle autostrade del Nord-Est. Passiamo quindi subito ai lavori in programma sulla nostra rete. Dalle 22 di oggi alle 5.30 di domattina l'interconnessione tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Venezia-Padova sarà chiusa per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Trieste. Sempre questa notte, tra le 21 e le 6, chiuderà anche l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e Rocchette e vuole mettersi in A4 in entrambe le direzioni. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Spot.
5: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
6: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

entra in tasca, termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: finite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1979, Sister Sledge, We Are Family.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2005, Bob Sinclair, Love Generation.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo è

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto. Spot.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro.
4: Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
5: Attenzione, prego! Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Benvenuti. Sulle tratte di nostra competenza, il traffico è in questo momento regolare. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, si registrano invece rallentamenti per lavori in direzione dell'Austria tra Carnia e Pontebba. Rallentamenti ma per traffico intenso anche sulla A22, di competenza della società Autostrada del Brennero, in direzione Modena tra Rovereto Sud e Affi. Tornando infine alla nostra

0: rete. Vi ricordiamo che dalla mezzanotte di oggi alle 17 di domenica lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova sarà chiuso per lavori in uscita provenendo da Venezia e in entrata verso Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti. Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

recuperato la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo. Spot. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini.

0: Era Venezia torna alla festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

Fruttologia Dieta, onnivori scatenati, fanatici del fitness o del carboidrato. Qualunque sia il tuo menù, la nostra musica mette tutti d'accordo. È la pausa pranzo di Radio Gemini.

0: Niente fast food. Qui serviamo solo alta cucina musicale. Questa è la pausa pranzo di Radio Gemini. E anche per oggi l'ultimo grandissimo successo è stato servito. La pausa pranzo si ferma qui, ma la grande musica di Radio Gemini vi accompagna per tutto il giorno a volume altissimo. Tenete caldo il posto, il frullatore del ritmo torna domani alle 12 in punto.
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Prudenza per un veicolo fermo segnalato sulla A4 Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. E sul tratto Venezia-Trieste segnalato un altro veicolo in avaria tra San Stino di Livenza e Bivio A28 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di oggi e fino alle 6 di domattina resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la A31 della Valdastico e la A4 Brescia-Padova per chi proviene da Piovene e deve immettersi in entrambe le carreggiate della A4. Vi segnaliamo inoltre che a partire dalla mezzanotte di oggi e fino a domenica 28 giugno alle ore 17, lo svincolo di Sirmione resterà chiuso per un altro cantiere in entrata in direzione Milano e in uscita provenendo da Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

di Radio Gemini. Ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186

0: 70-76. Gemini. Radio Gemini.
1: Spot.
2: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirro. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
0: Gemini One, The Big One.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova si sono formate lunghe code tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia a causa di un veicolo fermo poco dopo Desenzano. Traffico regolare sugli altri percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo che anche questa notte, a causa di lavori dalle 22 fino alle 5.30 del mattino, resterà chiuso l'allacciamento tra la A13 Bologna-Padova e la A4 Padova-Venezia per chi proviene da Bologna e deve mettersi in A4 in direzione Trieste. Sarà possibile utilizzare lo svincolo di Padova Est. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture,

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.
1: Le più cantate, le più ballate,
2: le più ascoltate, le più veloci.
1: Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità. Radio
1: Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Radio Gemini.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell ya.

0: Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.
1: La grande musica di tutti i tempi. Radio Gemini.
0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Gemini.
2: Radio Gemini.
3: Spot.
4: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo.
5: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: Spot.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova: è solo traffico intenso a provocare rallentamenti con code in direzione Venezia tra Brescia Est e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Restiamo sulla 4 per segnalare la presenza di un veicolo in panne nel tratto tra l'innesto con la 13 e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, verso Venezia nel tratto tra l'innesto con la 23 e San Giorgio di Nogaro. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto in A4 verso Milano-Venezia. Dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione. In uscita gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.
1: They say an end can be a start. Feels like a barber, it's still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini.
2: Playing only the best hits.
1: Gemini
0: Revolution.
1: Gemini Revolution.
0: Gemini Revolution.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: Gemini. Spot.
2: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti! Ingresso libero, vi aspettiamo!
3: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback.
3: Ooh, Frosty Amadeus.

0: One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Eccoci qui, prontissimi anche in questo giovedì a partire con la nostra oretta, il nostro spazio quotidiano con la Gemini Dance Machine. Una buona giornata dal vostro Stefano Riva. Partiamo subito con il blocco numero 1 su 5. Paul McCartney e Michael Jackson con 666. A seguire

0: e Sueno Latino e Paul Young, Love of the Common People.
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: La grande musica e i successi più forti degli anni 80 e 90 suonano uno dopo l'altro sulla Dance Machine, la macchina del tempo virtuale di Radio Gemini. Partiamo con il secondo blocco formato da due anni 90 e un 80. Supercar Tonight, subito dopo Pet Shop Boys Domino Dancing e Technotronic Pump Up the Jam.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
3: Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One.
1: Hey survivor, don't close your eyes, take advantage.
2: Gemini, Dance Machine.
3: Lo so che avete alzato il volume. Sempre meravigliosa la selezione musicale del buon Check e del buon Riccardo Secchi. Sono proprio loro che mi servono su un piatto d'argento ogni giorno queste scalette fenomenali. I ricordi degli anni 80 e 90 continuano su Radio Gemini con Peter Gabriel, Shock the Monkey, subito dopo un brano del 1989, ma di fatto categorizzato come anni 90, anche grazie all'inserimento nell'omonimo album del 1990, The 49ers, Touch Me, e Phil Collins su studio.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Solo lo mejor.
0: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: My Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva e buon giovedì. Si continua con il nostro appuntamento della Gemini Dance Machine, arrivato ormai quasi agli sgoccioli. Apriamo il blocco 4 con The Bucketheads, The Bomb, poi Picnic at the White House, We Need Protection e The Sound Lovers, Surrender.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: My Dance Machine.
1: Ultimi tre di oggi per quanto riguarda la Dance Machine di Radio Gemini di questo bel giovedì passato insieme. Le Pointer Sisters con Automatic danno il via al rush finale, poi Temperer, Feel It e Prince Kiss.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Con l'immenso Prince chiudiamo questo giovedì passato in mia compagnia di Stefano Riva. Vi ricordo che ci saremo anche domani alla solita ora con gli ultimi 60 minuti della settimana pieni di successi anni 80 e 90. Ciao e buona giornata.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei.
2: Gemini One.
0: Every day, in every way.
3: Sono le 18 e un minuto.
4: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50€ al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Nuovo appuntamento nel quale segnaliamo un incidente sulla 4 Brescia-Padova che provoca code tra Verona Sud e Somma Campagna in direzione Milano. Verso Venezia invece il traffico intenso a provocare rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Sempre sulla 4 in direzione Trieste, code tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Un incidente rallenta la marcia dei veicoli sulla 28 Porto Gruaro Conegliano tra Fontana Fredda e Porcia in direzione del bivio per la A4. Attenzione a un altro incidente avvenuto sulla 34 Villesse Gorizia. Prudenza nel tratto tra Gradisca e Autoporto Gorizia verso Gorizia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero, vi aspettiamo.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 10 c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Gemini Flashback, ogni disco un ricordo.
3: Gemini Flashback 1994.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Siamo puntuali ad iniziare anche questo nostro Hit Parade Stories, l'appuntamento serale qui a Radio Gemini con Valentina La Rocca e con Riccardo Secchi dall'altra parte. Ripercorriamo la storia della musica in 60 minuti, ma non solo, perché ritroviamo tante curiosità del passato, del presente.

0: è una loro famosissima canzone ad un record di una canzone di Natale, e immaginate quale, di Mariah Carey. Ma poi attenzione, perché parleremo anche di radio, proprio con un record, a fra poco.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Io come sempre, fra un successo e l'altro, fra una hit e l'altra, vi invito ad essere dei nostri al 351 678 6611.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini. Sì.

Beatles, che risale al 1965 e detiene proprio lo storico Guinness World Record con oltre 3.000 versioni. Nonostante le migliaia comunque di registrazioni esistenti, pochissime versioni cover

0: Ray Charles è entrata in classifica 1967. La sua versione Soul è la cover infatti di maggior successo in assoluto. È stata l'unica versione di un altro artista a entrare nella top 40 statunitense, raggiungendo la posizione numero 25 della classifica.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Gemini.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini One, The Big One. Gemini One, The Big One.

0: Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long. Radio Gemini One, la radio vietata ai minori di 18 anni.
1: Hit Parade Stories.
2: Stiamo parlando di record, stiamo parlando di notizie musicali, stiamo parlando di curiosità musicali, di tutto un po', miei cari. E allora eccoci a parlare

0: mi domina le classifiche mondiali, soprattutto in Europa e in America, di ogni singolo Natale da oltre 30 anni. E quindi anche per lei complimenti, perché è un record. La stessa canzone mi diventa virale anno dopo anno.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Come dico sempre, qui si suonano solo grandi hit, quelle del passato. Ma se avete in mente la vostra, beh, attenzione al 351-678-6611. Vi serve anche per richiederla.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Ci sono tanti record anche per quanto riguarda la radio. Il record mondiale, ad esempio, per la diretta radiofonica più lunga è attualmente detenuto dallo spagnolo Mario Blanco Real, che tra il 20 e il 29 aprile di 6 anni fa, quindi del 2020, ha trasmesso in

0: parlare, a parlare. Ogni tanto qualche interruzione musicale, poi a parlare, a parlare. Ti stimo, fratello, complimenti.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Trade Stories.
1: Siamo di già arrivati alla fine di questa nostra serata, ma come è volato il tempo, 60 minuti passano troppo veloci. E allora, miei cari, chiudiamo così il nostro Hit Parade Stories. Su questo argomento prometto che ritorneremo a parlarne, perché in questa di serata abbiamo parlato ovviamente dei successi, dei record musicali in positivo, ma purtroppo ci sono curiosità.

0: desiderata. Dai, ne ritorneremo a parlare. Tengo buono per un altro appuntamento del nostro Hit Parade Stories. Me ne vado, capisco i gesti, caro Riccardo. Ci sentiamo domani per andare a chiudere anche questa settimana, ma certo, sempre qui su Radio Gemini a partire dalle ore 18. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Spot. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
0: Gemini
2: Spot.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un rinnovato saluto sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano, sono tuttora segnalate code per incidente tra Fontana Fredda e Porcia in direzione della A4. E proprio sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Vicenza Est. Sempre in direzione Venezia, a causa del traffico intenso, si segnalano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Sirmione e tra Verona Sud e Soave. Rallentamenti con code anche in direzione Milano a causa di un incidente risolto tra Verona Est e Somma Campagna. Restiamo sulla A4 verso Trieste, si procede a rilento nel tratto tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio A31 A4 per il traffico proveniente da Piovene e diretto in A4 verso Milano Venezia. Sulla A4 dalla mezzanotte di oggi fino alle 17 di domenica 28 giugno chiuderà lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente

0: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini One, this is The Big One. Maxi single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ. Maxi single,

Gemini One, the big one. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Spot.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, buona serata. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti per traffico intenso in direzione Venezia tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Grisignano. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27. Sabato 27 giugno dalle 22 alle 6 la 4 Brescia-Padova chiuderà nel tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Nei medesimi orari verranno chiuse le entrate di Verona Sud e Verona Est, sempre in direzione Venezia. Il traffico proveniente da Venezia invece uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi

0: attrebbiatura come una volta. Cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Gemini One, The Big One.

Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: tutto sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Gemini. Radio Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One. This is the big one. Gemini Revolution. Revolution. Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: di noi. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Spot. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Gemini.

in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
1: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione, i vinili di...

0: Gemini Mix. Torna fra poco. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malengo.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini.
3: Radio Gemini.
2: Pronti ad alzare il volume. Gemini Mix.
4: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare.
3: Yahoo!
2: Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one. Al mixer di Radio Gemini suona Johnny Malengo.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche in DAB Plus. Radio Gemini. Playing only.

0: Gemini. Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Germany.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.